0: 当红的将啊，哎呀，
1: 看到这会儿的将来了，
2: 扯呀，扯呀，扯呀，
0: 扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀，扯呀